0: ma hooking, I'ma catch you high.
1: Merle way la gola way. Capella su tay la gola way. Merle su tay la gola way.